Dimana per esistere Sokan, che lui ha fatto parlare tutti e poi ha detto qua c'è fatto il cibo per la salve, salve, ma come diciamo, non è più